Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno.

al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba, come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. A un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa

sognare, mi sedevo in faccia al mare, cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai, cantando. Ed è molto più carino

l'ho incontrata per la via, en chantant. Quando si è spogliata io, ho giocato al duro io, en chantant. Ero tanto fiero in me,

saresti accanto, ma j'entends. Quando andrò a trovare la morte che mi aspetta a braccia aperte, ma j'entends. Vorrei che al mio funerale ci venisse il carnevale.

vino per sognare, mi sedevo in faccia al mare, cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai, cantando. Ed è molto più carino farsi dare del cretino, cantando.